0: Un momentino. In qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura massima, e il vapor non se ne vada.

0: giovinotto.
1: Ehi, ehi, signore, sovra ciò. Silenzio, sai, silenzio. Silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso, sai.
0: Oh,
1: sicuramente è un affar geloso, sai. Impacciarsene potria un tanto in l'autorità. Oh.